0: Kari Madei, Apolori Omo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tatim Pase, Pioba.
1: Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake dado ile Ibadan.
2: Ẹ ràn di pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idiri yi ti oba oke se si agbe kale baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati egbo ati ba ti lole won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju